supplizio e questo orrore. Su, via! Furie e ministre del gran re del Dio.